ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e fandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Lasciamo. Oh, Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Pietà, che troppo! Passate, troppo con chi io sarò!

0: voglio troppo. Forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma lì non impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
1: Il signor Germò.
0: Sono io.
1: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi diede questo scritto.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. No, no, dovrai rincrore.

sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, distrazionarmi, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promesse, la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. E a voi